0: Giovanni Ferrano, a fuoco.
1: Me saranno per via, assieme a me come in un massimo. Ben oggi per lì, non mi scelgo di Dio.